Fatemi Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri!

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi fa udire il mormorio.